kondremang opo serang grong ekarium mas ope tata komopo vimuseti kondrebung stray def stray winosa frede kaduna wifesimang heri libi tena dede visa feti di sranang.